Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: tempo previsto sull'Italia domenica.
1: Che cosa so? A cosa pensano i romanzieri?
0: Meteo Rai, tempo previsto sull'Italia domenica.
1: Che cosa so? A cosa pensano i romanzieri?
0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento con punti attorno ai 20.
2: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore, ognuno ha la propria, e le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore per 30 minuti su Rai Radio Tutta Italiana. Perché cantare è d'amore.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi a volte

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie, woogie woogie. You get no more rest. We're all at sin. Do again.

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

Questo è il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

rifugio nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà, quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Torna Profili, l'appuntamento per ascoltare almeno 6-7 canzoni dei nostri artisti preferiti. Oggi il protagonista qui su Rai Radio Tutta Italiana è Gianni Morandi, un artista che in ogni momento della sua lunga carriera è stato apprezzatissimo proprio da tutti, pubblico e critica. A lanciarlo fu Franco Migliacci. Erano i primi anni 60 e il successo fu travolgente. A contribuire alla sua popolarità furono anche la televisione, la radio, i Musicarelli con Laura Efrichian, che poi divenne sua moglie. In ginocchio da te detiene il record di settimane consecutive al primo posto della Hit Parade, 17. Sarà stata la bella voce, le mani grandi, la simpatia, la faccia pulita a renderlo da subito un personaggio da coccolare in tutte le famiglie italiane. Anche per questo, quando nel 66 abbandonò la leggerezza sentimentale dei primi successi per affrontare un tema come quello del Vietnam, con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, il brano divenne un pezzo da autentico culto. Nel 76, però, stanco dell'immagine di eterno ragazzo, in crisi artistica, decise di ritirarsi per dedicarsi allo studio della musica. Tornerà rigenerato. Dopo un inizio complicato, infatti, ecco di nuovo il successo, con pezzi di qualità e di tutto rispetto che diventeranno delle vere e proprie canzoni da classifica. Mogol lo aiutò con Canzoni stonate nell'81, poi dopo arrivò Uno su Mille e La vittoria nel 1987 al Festival di Sanremo con Ruggeri e Tozzi in Si può dare di più. Ed ancora un tour con Lucio Dalla, un grande incontro quello. Da quel momento mille altre hit e mille altri successi, l'impegno in televisione, la conduzione del Festival di Sanremo, fino ad arrivare all'ultima vincente collaborazione con Claudio Baglioni e i suoi Capitani Coraggiosi. Mai stanco, Morandi è diventato un'icona social anche grazie al suo profilo Facebook seguitissimo. E adesso ascoltiamolo, Gianni Morandi con alcune delle sue più belle canzoni. Profili torna prestissimo.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mattina Italiana Weekend.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: gennaio, ma sono matta.
1: Dove sono adesso, dimmi, quelle parole d'amore? Dove sono quei baci?

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma che bella, a me mi piace, non so, non so
0: a
2: voi.
0: A me mi piace dire a me mi piace.
2: A me mi piace dire a me mi piace, ma non si può dire a me mi piace. Vabbè, chi sono sti tre pazzi qui?
0: Ciao, buongiorno.
1: Come va, ragazzi?
0: Buono, Fabiola Ciminella e Luigi Dalife.
1: Buongiorno.
2: Ma che bello, ci ha presentato una donna, che meraviglia.
1: Che bella, ragazzi.
2: Ma la cosa più bella è proprio dire buongiorno con questa enfasi. Per quanto mi riguarda, possiamo chiuderla qui. Abbiamo
1: Uno,
2: fatto.
1: Due, tre.
0: Buongiorno.
2: Bello.
1: E questo, salve, salve. No, scusate, mi distraggo perché qui passano dei personaggi sempre più
2: belli,
1: incredibili, fantastici.
2: Ciao, ragazzi.
1: Dove siamo?
2: Dove siamo, Fabiola? Dimmelo tu dove siamo, che
0: allora,
2: io mi sono smarrito stamattina.
0: Vediamo gente, vediamo popolo, vediamo persone, perché in questi giorni è stato un po' un mare mosso, quindi oggi ufficialmente è una giornata bellissima sia per il tempo, sia per le persone, per i bambini che vengono qui a trovarci al Comics.
2: Al
0: qui
2: Cosenza,
0: a Cosenza.
2: Con che bello.
0: Un'ospitalità straordinaria da parte degli organizzatori e da parte tua, Luigi. Che
2: no,
0: sei
2: ma figurati,
0: qui.
2: Ma figurati, anzi stiamo facendo anche poco rispetto ai tempi, e quello che un po' ci contraddistingue proprio nell'ambito dell'ospitalità. Però attenzione, per coloro che sono nei paraggi qui a Rende, Cosenza o anche comunque in Calabria, potete raggiungerci perché oggi è l'ultimo giorno del Cosenza Comics and Games, ragazzi. Purtroppo è l'ultimo giorno.
0: Contento che ritorna, alzi la mano.
2: Io sono contento di tornare. No, attenzione, perché stasera si chiuderà.
0: Tornare dove, Luigi?
2: Io da qualche parte torno.
0: Sì,
2: io scappo.
0: Che modo sei di qua?
2: Io scappo, ragazzi. È una vita difficile, poi ve la racconterò. Attenzione, perché questa sera
1: una
2: noi.
1: Una vita molto difficile.
2: Attenzione, non fate partire Marco. Volevo dire che questa sera si concluderà con il concerto di Giorgio Vanni, attesissimo, quindi poi passano anche delle ragazze carine nel frattempo, guarda, niente male.
0: Ma la volete finire di fare le postegge, come diciamo noi a Napoli?
1: Guarda, fa lui.
0: Sono dei birichini.
1: Io non sto facendo
0: Marco
1: niente, io sto qui, io guardo la borraccia.
0: Vuole lui, vuoi fare un selfie?
2: Ragazzi, è la mia fidanzata.
1: No, è la fidanzata Luigi. Che meraviglia!
2: Me la sono portata da casa.
1: Scusa, non ce l'avete. Vabbè, comunque io voglio ringraziare i tecnici che ci mandano in onda. Grazie a loro noi riusciamo ad arrivare nelle case di tutti gli italiani. Quindi i tecnici della produzione della sede di Cosenza, Mauro Tedesco e Giacomo Piccolo, che oggi sono con noi. Grazie, ragazzi, per tutto il lavoro che state facendo per noi. Sì, impeccabile, devo dire impeccabile.
0: Sì, bravi, dove l'hanno lasciata la donzella?
2: È andata
1: viene oggi pomeriggio. Viene oggi pomeriggio.
0: Almeno le avete concesso un buon riposo, perché lei fa tutto.
2: Sì, lei è bravissima.
1: Lei arriverà da sola,
2: a differenza loro.
1: Sostituisce due insieme lei, da
2: sì,
1: sola.
2: Infatti, va per due.
0: Viva le
2: Bene,
0: donne.
2: Ragazzi, attenzione, perché noi fra non molto, caro Marco, come tu ben sai, ti abbandoniamo, perché ci piace proprio l'idea di
1: andare a disturbare il pubblico.
2: Sì, diciamo, siamo bravi su questo.
0: E infatti il pubblico scappa, vedi, noi abbiamo detto questa cosa, il pubblico fanno finta di niente. Ho detto no, io no, tipo l'interrogazione a scuola, hai visto? Chi vuole essere interrogato? Avete mai alzato la mano?
1: Mai. Peccato però. Io non alzavo la mano, però lui tu di buono, vieni qua. Ma come?
2: Tanto ti fermerò comunque.
0: Iniziavi a chiudere in te stesso, però la strategia di alzarla forse la dovevamo utilizzare.
2: Però penso che
0: non ci avrebbero
2: la
0: chiamato.
2: Vera notizia di questa mattina è che comunque siamo andati a scuola, quindi attenzione.
0: Sì,
2: questa era una notizia stamattina, ecco. Quindi attenzione.
1: Ma lo sai che cosa rispondono le persone quando tu arrivi col microfono in mezzo alla strada? Qui c'è un passaggio. Innanzitutto veniteci a trovare, siamo qui allo stand, siamo sempre a Cosenza Comics, nello stand di Rai Radio Tutta Italiana. Ascoltateci tramite Dab Radio e tramite Rai Play Sound. Però le persone che tu fermi quando andrai con il microfono tra due secondi e mezzo, lo sai che cosa rispondono sempre? Che fastidio.
2: È vero, ne diamo parecchio.

0: Ma sono matta.
1: Ma sarà matta, io saremo matti noi,
2: anche
1: non lo so.
2: Io, però che fastidio.
3: Allora,
2: testo.
3: Se ti fermi con questo martello, devo mettere un quadro a casa.
1: Cioè, ma chi sa?
2: Impellicciato, ragazzi, con 40 gradi.
3: Come ti chiami? Avvicinati.
4: Giuseppe.
3: Giuseppe, da cosa ti sei vestito?
4: Io sono in cosplay da nano barbaro della saga di D&D.
3: Ah, allora non è Thor, ragazzi, avete sbagliato. Come mai?
2: No, Thor non ha questa pelle.
3: Come avete fatto a non riconoscerlo?
5: Ha il martello di Thor, però gliel'hai rubato a Thor.
4: No.
5: Torna a casa.
4: Torna a casa, lo spero, è almeno fresco.
3: Thor, avvicinati che mi stai facendo sfogare una
5: con questa pelliccia da orso che c'hai, finta ovviamente, addosso. Io non so come tornerai a casa. Cioè, sudato, non lo so, stai
4: morendo
5: di caldo.
4: Penso come minimo.
2: Io lo vedo ancora asciutto, però, perché anche un cappuccio...
3: È appena arrivato. Ragazzi, io con questo pellicciotto sotto, secondo me ci saranno i funghi.
2: Un crampo al braccio di Luigi, stai facendo venire,
3: Avvicinati, Tom.
2: Ti spaventiamo.
4: Mi siedo sul tavolo.
3: No, che non sei.
5: Grazie, come se avessi spaventato.
3: grazie, Thor, grazie. Okay. Grazie, Thor.
5: No, torna quando vuoi. Torna quando vuoi, va bene, grazie. Che fai, Luigi?
3: No, ho visto una mascherina bella, la volevo un attimo tipo disturbare, vediamo un attimo. Non è che cos'era quella cosa? Eccola qui.
5: Nel frattempo siamo.
2: Si è alzato, è partito.
3: Oh. Come ti chiami?
6: Francesco.
3: Francesco, tu esci così tutti i giorni o soltanto in questa occasione ti.
6: Ma magari tutti i giorni. Ma
2: vorrebbe.
5: No, sì. Allora descrivete da cosa.
6: È socialmente accettato.
3: Chi l'ha detto? Noi l'accettiamo, noi ti abbiamo accettato. Ti abbiamo accettato.
5: Descrivici come, che cosplay è, chi sei?
6: Io sono Link di... Aspetta, mi puoi togliere un attimo.
2: No, oddio, gli stai rovinando
5: Ecco, gli hai staccato un orecchio. Non ti si può lasciare un attimo da solo.
6: Link di Twilight Princess.
2: Bravi!
5: Ragazzi, no, scusate, c'è gente che passa e dice: stiamo usando la borraccia! Abbiamo le borracce!
2: Avete scaricato l'app, c'è il QR code. Bravi, la pagina l'avete seguita? Bravi. Bravi,
3: poi cercheremo di capire cosa c'era nella borraccia. Ragazzi, abbiamo un ospite,
5: Cioè...
6: un ultimo messaggio speciale.
2: Ciao. Oddio,
5: bello, scusa, ma
3: è un messaggio speciale, questo per un ragazzo speciale.
5: Lui ha un'ocarina attaccata alla cinta, ma la sai suonare l'ocarina?
3: Sì, fammi sentire.
5: Ci fai una canzoncina con l'ocarina?
3: Io pensavo che era una borraccia, ragazzi.
5: No, è un'ocarina.
2: Che bella, ma io
3: scusate, ma guardate perché
5: il martello di Thor, borraccia.
3: Aspetta, vai.

0: bene.
1: Dura tanto?
2: Che bello, ragazzi. Non abbiamo spicci, però. Non abbiamo spicci. Allora, hai vinto una borraccia.
0: Sì,
2: questa,
0: sì.
2: Questa qua è vera.
0: Per lui una
2: questa
0: bella
2: qua
0: borraccia.
2: È la borraccia richiesissima di Radio Kiss. Questa è per te.
3: Per
2: qua, qua puoi mettere sia il caldo che il freddo. Quindi puoi mettere un tè, una tisana o un po'. Fai tu, mettici quello che ti piace.
0: Adesso che fa caldo metti una bibita fresca, poi più tardi verso sera quando comincerà a fare un po' più freschetto metti una bibita calda e lei mantiene, va bene.
3: Guarda,
0: grazie
3: che
0: comunque,
3: ci crede,
0: grazie.
3: Come cari, ci sta guardando.
2: Bello, ragazzi.
3: Lo farò. Complimenti. Bravo. Per la tua performance. Ciao.
2: Grazie.
4: Va bene.
3: Ciao.
2: Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie.
0: Comunque, per chi si fosse collegato in questo istante su Rai Radio Tutta Italiana, vi diciamo che siamo Marco, Fabiola e Luigi, siamo in diretta dal Cosenza Comics, saremo in diretta fino alle ore 12, quindi se volete veniteci a trovare se siete di queste parti, oppure continuate ad ascoltarci, noi intervistiamo personaggi un po' improbabili. Sì. Così, che
2: mi puoi fare, un grattino con questo? Fammelo.
0: Sì, con l'uncino di Capitano Uncino.
2: Tu ecco. Sei?
5: Crocodile di One Piece.
2: Anche questo hai indovinato.
6: Forza Giurma, l'arrebaggio vincerà chi ha più coraggio. Io vado.
2: Se tu lo attivi, quello ti fa la sigla. Però li stiamo indovinando tutti. Lui non è Capitano. Lei non è Capitano Uncino.
3: Non capiamo niente. Cioè, questo è poco ma sicuro.
0: No, ma io ho detto Capitano Uncino solo perché aveva un uncino in mano. Ma niente, lo so. Si vede che non è.
3: Però
0: bello.
3: Manca il cappello, le mani. No.
2: Da dove arrivi?
3: Pelle, sempre in pelle.
2: Dalla Lamezia, ragazzi, lei arriva dalla Lamezia, qua vicino.
0: One Piece, Lamezia.
2: Tu conosci bene quelle zone.
3: Lamezia, sei una lametina.
5: Sì.
3: Vabbè, un'oretta ci hai messo.
5: Sì.
3: Vabbè,
5: sì.
3: È fattibile. Poi per un giorno così, ma da ieri, dall'altro ieri, da quando sei qui?
5: No, solo oggi.
3: Solo oggi. Bene.
0: Vabbè,
3: bene.
0: È l'ultimo giorno. Ma vedrai Giorgio Vanni in concerto questa sera? Rimarrai per il concerto?
5: Sì.
0: Perché
5: sì,
0: gran
5: sì.
0: Finalone questa oggi a Cosenza Comics proprio con il concerto di Giorgio Vanni.
5: Ma dormirai qua.
0: Tu dormiresti qua, vestita così. Sì. Guarda, non te lo vieta nessuno, eh.
3: Poi il parco acquatico. Tende, di là.
0: No, ma perché sì. Poi il parco acquatico Santa Chiara, dove siamo, dove è localizzato adesso il Cosenza Comics, tra poco aprirà per la stagione estiva, quindi puoi rimanere direttamente qui e via, rimani.
2: Tu perché considera no? Che il mio amico qui è venuto in camper. Zanzan.
0: Chi è?
2: Tu.
0: No, ancora no. Vabbè, grazie. Io adesso vi dico soltanto una cosa, voi dovete cercare di indovinare, va bene?
3: Ma chi è Luigi?
0: IPMTPT.
3: Che cos'è un
0: IPMTPT?
2: Sarà il codice fiscale suo.
0: IPMTPT.
3: O la targa. Casa mia, stiamo giocando a casa mia. E allora mangiamolo, Maronna mia, gioielliera per voi.

0: codice fiscale.
1: Ah, che bella, però ci ha portato un po' di allegria il nostro, il mio compaesano
0: Fabiola, Luigi e Marco.
2: Ma se ce l'avessi chiesto prima l'avremmo messa subito, così eravamo tutti felici che tu eri allegra.
1: Dai, allora vi faccio delle richieste per dopo, per la diretta di dopo, perché noi torniamo alle 15.
2: Brava,
1: mi raccomando.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, ragazzi, tu sei in compagnia?
2: Sì, di due baldi giovani, devo dire, anche con un'iniziativa interessante, anche estremamente importante. Sono con due referenti che in questo frangente stanno comunicando un messaggio importante. Avis provinciale di Cosenza.
3: Regionale,
2: perché tu hai sbagliato maglietta, ragazzo. Mettiti quella regionale.
1: Vedo un cuore.
2: Siamo insieme
4: a Nicola,
5: Francesco.
2: Allora, cosa vuol dire questo pupazzetto che avete fra le mani?
4: Allora, lui è Pedro, è la nostra mascotte. Andiamo per gli stand a far fare le foto a, ovviamente, chi non può muoversi dal proprio stand, quindi come voi, e poi proponiamo il nostro gioco Pokémon che fa 30 anni a tema Avis. Facendo 5 sfide si vince un gadget ufficiale.
1: Bello!
0: Bene. Io le voglio fare tutte le sfide.
2: Voi donate, ragazzi?
0: Voglio vincere il mio padre era un donatore.
2: Voi donate sangue quando potete?
0: Sì, sì, sì.
4: È importante,
0: certo,
4: ragazzi.
0: Certo, certo. Noi doniamo.
4: Se donate potete vincerlo subito con un solo timbro.
0: Ah, ok.
2: Bravi, ragazzi. Io non riesco in questo frangente perché ho trigliceridi, colesterolo, transaminasi. Chi si prende il mio sangue l'ammazzo.
0: C'è un medico in sala, per favore?
4: Molto in
0: braccio.
1: C'è
4: un medico in
1: sala. La gente sana è qui, la gente sana.
4: Abbiamo l'infermiera allo stand pure.
1: Allora verrà Luigi. Luigi, non ti conviene.
2: Bene, ragazzi.
1: Grazie,
2: grazie, grazie, grazie, ragazzi, e complimenti per quello che fate. Grazie, grazie. Grazie.
0: Vi trovate in giro ovviamente per il Cosenza Comics. Hanno un pupazzettino in mano, li vedete, sono Pedro.
2: Attenzione che lì parte il trenino, perché noi abbiamo anche Raffaella Carraugi.

0: Lei non saremo nessuno. Allora incontriamo ma chi c'è sotto quella scatola?
1: Allora ragazzi, uno che sta sudando sicuramente.
2: Scusami, scusami.
3: Sta sudando tanto.
1: Allora,
0: è una donna? Sei una donna? Sì. No.
1: Sono qua. Come devi
0: parlare?
1: No,
0: sbagliato.
1: Tu chi sei?
4: Il personaggio sarebbe una donna, io no però.
1: Allora, il personaggio è una donna, ma lui non è.
0: Vabbè, ma non lo vedo perché c'è solo
1: gli occhi
0: fuori.
1: Ma tu puoi dire anche che sei donna, tanto non è che si capisce.
3: Ma scusa, Luigi, è scritto in giapponese davanti a te, in coreano, giapponese, è scritto che sono
1: ve lo dico
3: donna,
1: io,
3: sono una
1: in
3: santa.
1: Pronuncia, hai dato, no. Allora, attenzione perché l'indifferenziato è più avanti, Cioè, quindi, non te lo dico perché. Allora, da dove arrivi?
4: Voci da rock.
1: Che sarebbe?
4: Un anime.
1: No, da dove arrivi? Where you come from, please?
4: Chiaravalle.
1: Sì. Chiaravalle, dove abiti? Dai, la faccio più facile.
4: Chiaravalle Centrale, sì.
1: Chiaravalle Centrale, ragazzi. Chiaravalle Centrale. E che cos'è questo anime, questo cartone?
4: Sarebbe un cartone che si mette un personaggio sempre nell'anime. Perché ha l'ansia sociale.
1: All'ansia sociale.
0: Ah, e quindi si chiude in una
1: e si
0: scatola.
1: Chiude. Quando lui ci viene l'ansia si chiude.
0: Guarda, noi intanto stiamo regalando le magliette ai bimbi.
1: Bravi, bravi ragazzi.
0: Scusaci, ci siamo distratti.
1: Lui c'ha l'ansia sociale e si chiude così.
0: E la superi così.
4: Sì.
0: Ma no, ragazzi.
4: Davanti. Lei fa parte di una band e mette una scatola per suonare davanti.
1: Ma tu hai ansia sociale?
4: Pochino.
1: Ah sì? Allora dobbiamo superare questa cosa. Adesso stai con noi, con Marco e Fabiola, e ti sblocchiamo.
0: Ok. Intanto inizia a togliere sta scatola da testa.
1: E
0: respira.
1: La gradite voi, ragazzi?
3: No, grazie. No. Come se avessimo accettato.
1: Grazie, complimenti.
0: Buon giro, ciao.
1: Perché l'hai fatta proprio precisa. Proprio veramente
3: sembra
1: bella.
3: Che tu abbia preso una scatola di cartone e te la sia messa addosso.
1: In testa. Perché... Bella, però. Bella. Io mi nascondevo così quando dovevo fare i compiti. Mamma mia, non mi trovavano in queste scatole. Bene, ragazzi.
3: Allora, io direi che è arrivato il momento. Loro in qualche modo potrebbero essere in tema con il Cosenza Comics. Sono le bambole di Pezza con il loro nuovo e ultimo singolo, Porno.

0: Comics, siamo in diretta, siamo Fabiola, Marco e Luigi e vi terremo compagnia fino alle ore 12. Ascoltateci tramite Dub Radio, tramite Rai Play Sound. Tanti colori, tanti personaggi, tanti
1: stranezze, ma tante stranezze. Chi è?
0: No, Fabiola, descrivi cosa stai vedendo.
1: Allora, vedo un uomo, penso sia sì, dai piedi dei un ragazzo.
0: Sì. Sì, sì.
1: Con un accappatoio a righe, strisce bianca, rossa e grigia, e mascherato da chi è?
2: Deadpool
0: che fa la doccia, però
1: ragazzi, con una pistola.
2: Anche i supereroi si fanno la doccia, non è che solo voi.
1: Però
0: due pistole.
1: Belli, esatto.
0: Emozionante questa cosa, bellissima.
2: Se ti arrabbi, arrabbiati con loro.
1: Ma sotto cosa c'hai l'accappatoio?
0: Non chiediamo.
1: Cosa c'hai? Sotto l'accappatoio?
2: Niente,
1: una maglietta. No,
2: sotto che c'hai?
1: Non la vedevo, scusate.
0: No, dico sotto l'accappatoio. Ma c'è anche un telefonino nella tasca.
2: Io.
0: Allora, Deadpool, da che mondo è mondo? Deadpool non ha un telefonino nella tasca dell'accappatoio.
3: Quale telefono?
0: Sì, vabbè. Okay.
2: Da dove arrivi? Ecco il telefono. Da dove arrivi?
0: Non ce l'ha più il telefono. Grande.
3: Da dove arriva?
1: Che belle loro, le principesse.
2: Ah, lui è di Rende, ragazzi, è autoctono, è di qua.
3: Ma non sono italiano.
2: Non sei italiano?
3: No.
2: Sei?
3: Marocchino.
2: Marocchino, ragazzi.
0: Lui è di Rende, si vergogna, ecco perché non toglie la maschera.
3: Esatto,
0: perché ha la maschera di
3: Deadpool,
0: dice,
3: bravo,
0: così non mi riconoscono.
3: Esatto, no, anche perché diciamo che...
1: Però complimenti per la personalizzazione del cosplay.
2: Vabbè, sei un po' più abbronzato di me, siamo là, eh.
3: Sì. Calabria, Marocca, la stessa cosa.
2: Sì, stessa cosa.
1: Vabbè, diciamo che qui si prende il sole buono, eh? Torniamo neri, abbronzati.
3: Esatto.
1: Allora,
3: sì.
2: Regaliamogli una di quelle magliette rosse, perché mi va di quella maglietta rossa. No,
1: quella rossa.
2: Avevo detto io. Non era
1: che
2: un
1: qua
2: caso.
1: Abbiamo sul nostro stand.
2: Abbiamo quella rossa. Vuoi rossa? È già aperta.
1: Gadget. No.
2: Dai, diamo quella rossa. C'è questa qua rossa.
1: Ecco, Angelo, grazie.
0: È in tema con l'accappatoio.
2: Sì. Questa qua, sì, Angelo, grazie. Grazie e complimenti per l'accappatoio.
1: Ciao.
3: Grazie mille, gentilissimo.
0: Ma quello lo usi solitamente a casa quando ti fai la doccia?
2: Secondo me lui esce così.
3: Per l'inverno.
0: Vabbè.
2: È di pile, ragazzi.
3: Infatti.
2: Ti fa caldo?
3: Un po'.
2: Anche perché c'è tre maglie, ho visto.
3: No, due.
2: Due. Quella di sotto non è una maglia.
0: Ma che fa? Ma va a guardare sotto le. Cioè va a sfrugugliare sotto le maglie.
2: È fantastico.
3: Non sa neanche la mia età.
2: Quanti anni hai? Non penso che sei più anziano di Marco, no?
3: No.
2: Quanti anni hai?
3: 18.
1: Ragazzi,
2: 18 anni, ragazzi.
1: Ma svegliamo questo
2: volto. Mi sta palpeggiando, non ve lo volevo dire, ma sta avvenendo.
0: Ma possiamo togliere la maschera? Giù la maschera! No, non si può.
3: È un segreto di Stato.
2: Mi sta palpeggiando, ragazzi.
1: Vergogna,
2: ho fatto colpo.
1: Non vuole farsi vedere. Ma intanto...
2: Aspetta, che qua succedono cose. Qua parte una battaglia. Signori, per voi che non potete vedere, sta per avvenire una battaglia fra l'uomo con l'accappatoio e...
4: Daredevil.
2: Minatevi, vai.
1: Il calabrese.
2: Ah, no, l'ho detto in inglese, chiedo scusa. Chi ha vinto?
0: Uno spara, l'altro che c'ha?
1: I manganelli.
0: La cerbottana. C'ha. Uno spara e l'altro c'ha la cerbottana.
2: Aspetta, io non è una scena bellissima, ragazzi.
0: No, è una scena inquietante.
2: Ma adesso hanno fatto pace.
1: Stanno baciando, ragazzi.
2: Bella.
1: Stanno
2: però lui
1: baci.
2: Palpeggia sempre, è del mestiere. Bravo.
1: Baci, baci.
2: Bene, grazie ragazzi, ritornate alle vostre cose, grazie per essere stati con noi. Ah, pensavo che era duro. Va bene.
0: Allora, abbiamo risparmiato questa scena ignobile ai nostri ascoltatori, meno male, perché è una cosa che non si poteva vedere,
2: ragazzi,
0: proprio una cosa.
2: Mi stava scendendo il sangue dal naso.
1: Non c'è virilità, non c'è virilità.
0: Ragazzi, vi prego, a questo punto datemi 2 minuti. Due minuti con
2: sono
0: Calcutta. E questa è la selezione musicale del nostro regista Angelo Terracciano.
1: Volentieri.

0: applauso, applauso, applauso. Calcutta, due minuti, sono passati due minuti giusti e adesso chi è arrivato qui? Ma guarda quanta bella gente. Sembrano che sta arrivando davanti allo stand di Rai Radio.
1: Ma sono finte, sono finte delle, queste no, principesse di Super Mario. E poi accanto c'è Super Mario.
2: Ciao Super
1: belle,
2: Mario.
1: Belle, brave, ciao. Complimenti. Ciao.
2: Come ti chiami?
3: Antonio.
2: Tu?
4: Federica.
5: Viola.
0: Ma quali sono i nomi proprio dei personaggi? Vabbè, a parte Super Mario.
4: Daisy.
5: Peach.
0: Ah, Peach e Daisy.
2: E tu sei?
3: Mario.
2: Sicuro?
3: Sì.
1: Vabbè. E Luigi dove l'hai lasciato?
0: Lo riconosci dai baffi, lo riconosci.
3: Luigi a casa.
2: È a casa. Ragazze, ma vi siete sincronizzate o vi siete trovate per caso qui al Comics?
4: No, siamo amiche, l'abbiamo realizzato in realtà insieme.
2: L'avete cucito voi?
5: No, però abbiamo realizzato a mano le corone e gli accessori in stampante 3D.
1: Che belle!
0: Wow. Comunque bellissimi questi abiti. Molto,
4: poi insomma reali. Ci abbiamo messo un bel po' anche perché abbiamo dovuto dipingerli, scartavetrarli. Un sacco.
2: Quanto ci avete messo, ragazzi?
4: Circa un mesetto, sì, un mese e mezzo.
2: Che bello ragazzi, un mese di tempo a disposizione per fare queste cose. Voi allora, ce l'avete un mese?
1: Quando ero piccolina anche io facevo le collanine, gli orecchini personalizzati.
2: Con la pasta?
1: No, con gli accessori delle Barbie, toglievo le scarpette, le cose, mi facevo gli orecchini, avevo pazienza, insomma fate bene, è divertente e soprattutto creativo. Brave, che poi la stampante 3D, hai visto cosa si
0: hai
1: può
0: visto
1: fare
0: come
1: oggi?
0: Come sono cambiate le cose
1: che
0: e
1: bello.
0: Cosa si può realizzare veramente, sono delle corone, corone perfette, perfette, perfette, brave.
2: In altri tempi noi l'avremmo fatto con la scatola delle scarpe.
0: E elogiamo anche Mister Mario che ha realizzato ovviamente la scatola dei
3: Lucky Block.
0: Ecco, hai visto?
1: Bellissimo.
0: Non ho capito, però faccio finta di aver capito.
2: Ma non conosci Lucky Block? Come fai a non conoscerlo? Lo conoscono tutti Lucky Block.
0: Certo, forse perché non gioco a Super Mario.
1: Vogliamo dire cos'è? Dai, diciamo, ormai.
3: È un blocco fortunato. Che quando Mario lo colpisce esce un
2: soldino.
3: Potenziamento.
2: Ah, non un soldino.
3: È casuale.
0: Beh, infatti ci sono dei punti interrogativi sulla scatola.
2: Bene, non si sa, non si sa. Da dove arrivate, ragazzi?
4: Da Praia Mare, è un po' più su.
2: Lo conosciamo.
5: No, anche io, andiamo a scuola insieme.
2: Andate a scuola insieme, tu invece?
3: Anch'io.
2: No, io ogni tanto chiedo da dove arrivano perché ci piace raccontare la provenienza degli ospiti che abbiamo qui al Cosenza Comics and Games, che effettivamente arrivano da tutta la regione e non solo, quindi è bella questa cosa, quindi perché noi ci chiedevamo sono tutti da qua? No, arrivano
0: unisce,
2: da fuori.
0: Unisce, il Cosenza Comics
2: arrivano.
0: Tutti, ma tutte le generazioni, perché veramente stiamo vedendo dai bambini piccolissimi in carrozzina fino ai novantenni come te, Luigi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Io sono vestito
0: da novantenne.
5: Ah, Luigi.
2: Sì, io sono Luigi.
0: Allora,
2: sì, vengo con voi oggi, ragazzi.
0: Scusate, vi chiedo un favore, ve lo potreste portare via? Perché tanto vi serve Luigi, a noi non serve più, quindi...
2: Un Luigi serve sempre, ragazzi, io sono bravo a fare cose.
0: Grazie, ciao,
1: buon giro.
2: Grazie ragazzi, grazie, complimenti.
1: Anche allora, perché ci sono degli stand bellissimi, dopo devo fare un po' di regalini, insomma avete da passeggiare, da trovare delle cose originali, creative e adatte a questo evento super bello. Allora, noi
0: ancora musica dedicata? Sì, è per te questa.
1: Che mi avete dedicato?
0: Anche se lei è pugliese, però questa è.
1: Ho capito.
0: E rimane
1: c'è
0: sempre
1: una
0: nel cuore
1: anima,
0: di. E anche Cor. E lei chi
1: la
0: è?
1: La Serena.
0: C'è.
1: La Brancale.
0: E va.
1: Anima e Cor.

0: Serena Brancale, sì, grande Serena Brancale, anima e corpo, perché qui mettiamo sia l'anima che il corpo, mettiamo. Allora, siamo sempre in diretta dal Cosenza Comics per questa puntata di mattina tutta italiana, weekend appunto speciale, Cosenza Comics. Allora, la radio ufficiale di questa manifestazione è proprio Rai Radio Tutta Italiana. Ma poi perché tutte queste belle canzoni? Perché in qualche modo noi abbiamo qui la nostra Fabiola Ciminella che rappresenta Radio Live Napoli.
1: Eh sì, è nel cuore pulsante della nostra Napoli, Rai Radio Live Napoli, esatto.
0: I tuoi appuntamenti quali sono?
1: Sì, sono dalle 7, siamo in diretta dalle 7 alle 8 del mattino, dal lunedì al venerdì, in replica alle 12 e poi ovviamente nella sezione podcast potete ritrovare tutte le mie puntate con tutti i nostri artisti, con tutti i miei artisti che ospito in radio e sono fantastici perché raccontiamo le storie, le radici, la partenza, li metto anche un po' alla prova, ci sono dei quiz carini, simpatici e questo viaggio permette ecco di valorizzare gli artisti del mio territorio, del territorio campano napoletano, che ce ne sono davvero, Marco, tantissimi.
0: Sì, lo so, è veramente ricca, è una terra veramente ricca di grandi artisti, sì. Peccato io non sono
1: vuoi
0: napoletano.
1: Venire da me, vuoi venire?
0: Ma non sono napoletano però.
1: Abbiamo fatto delle eccezioni, ecco, legate anche a non del tutto napoletani gli artisti, ma hanno comunque delle parentesi importanti legate alla città di Napoli, per cui qualche eccezione è stata fatta, quindi io te lo dico qua in diretta.
0: Va bene, posso portare l'anima e il cuore.
1: Porta l'anima e il cuore che ce l'hai, comunque sei anche della terra, anche Roma è bella, passionale, radicata, quindi autentica e hai qualcosa da raccontare, non sì. Solo i napoletani.
0: No, assolutamente sì. Poi abbiamo ovviamente anche Rai Radio Kids, perché le radio digitali sono presenti qui al Cosenza Comics and Games. Rai Radio Kids c'è stato, abbiamo fatto uno spettacolo per i bambini proprio venerdì e l'altro ieri, perché oggi è domenica, se tanto mi dà tanto.
1: È finito
0: e poi abbiamo anche No Name presente come media partner qui al Cosenza Comics.
1: Ci and siamo.
0: Games.
1: Allora, l'importante è
0: che
1: siamo qui.
0: Sempre. Oh, ma che succede lì? Che
1: allora, Luigi è spaesato.
2: No, più che altro stavo riflettendo, ragazzi. Volevo venire ospite nel tuo programma, ma alle 7 è troppo presto. Facciamo da mezzogiorno in poi. Ma
0: allora, lui viene nella replica, ragazzi. Che non si sa che cosa viene a replicare, però. La replica alle 12, lui viene in replica.
2: Alle 7 è legale, cioè devi svegliare alle 6.
1: Guarda, è bellissimo perché le persone si mettono in auto, accendono le loro radio preferite e ascoltano la nostra trasmissione, che comunque dà un senso. E poi valorizziamo, ripeto, gli artisti e diamo voce. Sai perché? Perché oggi siamo abituati a vedere il prodotto finale arrivato lì, ma in realtà ci sono delle storie e degli artisti che hanno tanto da raccontare e sono anche molto bravi. Perché io ascolto cantanti, pezzi inediti, vedo anche attori, perché io arrivano lì e li metto alla prova, dici mi fai questo, mi fai quell'altro, c'è chi entra con un monologo, mi fa delle imitazioni, insomma mi diverto. Senti, mi diverto e loro si divertono. Tu cosa vieni a fare?
0: Posso provare a fare l'attore? Essere.
1: Ma tu hai molto da, hai fatto da l'attore?
0: Sì, quando ero ragazzino.
1: Hai fatto qualcosa?
2: Ha fatto teatro, ragazzi.
1: Perché io me lo ricordo anche in
2: su Wikipedia, dopo che è stata chiarita la sua età, hanno detto che fa anche teatro.
0: A scancellare l'età su Wikipedia, niente, non c'è verso e rimane. Sì. Ho fatto anche l'attore di fiction.
1: Allora vedi, da ragazzina.
0: Io sono stato anche a Napoli a fare la squadra.
1: Vedi, infatti sì. Quando ti ho visto, ho detto ma...
0: Era il 1840 però, Fabio, non so come te lo fai ricordare.
1: Non è vero, non ha mai fatto questo. Ha fatto. Sì. Mi rendono in giro questi.
2: No, è vero, vero.
0: Sì, ma basta, la carriera d'attore è finita da ormai decenni.
1: Vabbè, ma un artista, dai, è bello sperimentare, no? Ci divertiamo, sì, anche per noi. E quello che facciamo è un gioco, perché facciamo il lavoro più bello del mondo e ci divertiamo.
0: Allora, quando vuoi intervistarmi...
1: Vai.
0: Tranquilla, ti mando Luigi.
1: Mi mandi Luigi.
2: Ragazzi, non alle 7 però, se vi volete bene, non alle 7.
0: Scusa, alle 7, se no...
1: La sede del Microman, perché lui fa tardi, fa le sue serate super di successo, belle, anche qui nel territorio calabrese, e invece si ritira alle 3-4, vero? Mi confermi? C'è anche la fidanzata, lo guarda malissimo. Dice, perché fai queste cose?
0: Non lo sapeva, non dire queste cose, non lo sapeva.
1: Mannaggia.
2: Scusa, io dichiaro a casa che torno alle 10.
0: Interrompiamo tutto. Allora, poi affari di famiglia, lasciamoli perdere. Allora, visto e considerato che stiamo facendo un momento Napoli, anche in tuo onore, cara Fabiola. Ieri si è classificato quinto all'Eurovision Song Contest. Io speravo vincesse, e purtroppo soltanto quinto. Ha vinto la Bulgaria. E chi ci ascoltiamo? Lui?
1: Ascoltiamo Sal Da Vinci, sempre,
0: sempre, sempre, sempre.

0: Sì.
1: Bene, mattina tutti italiana weekend speciale Cosenza Comics con Fabiola, Luigi e Marco. Siamo noi, i
0: siamo noi. Quanto vorrei che qualcuno mi dedicasse questa canzone.
1: E perché non te la mai dedicata
0: nessuno? Allora, nessuno, ragazzi.
2: Allora, facciamo l'annuncio.
1: Cerca qualcuno che possa dedicare
0: e che mi porti all'altare.
2: Chiedo scusa, adesso te ne trovo io uno qua proprio in occasione di oggi. Te lo seleziono io.
0: Portami all'altare.
2: Scusami.
0: Portami all'altare. Sì, vuole candidare.
2: Te lo trovo io adesso uno.
1: Non fare gaffe, mi raccomando, non prendere persone sposate.
2: No.
0: Facciamo in questi 10 minuti, facciamo questo gioco. Ferma. Vai. E vediamo chi ha il coraggio di portarmi all'altare.
2: No, stupendo. Dov'è quello con il cartone?
0: Guarda che ci vuole coraggio con me, perché come mi prendono così mi lasciano dove.
1: Ti lasciano all'altare.
2: Lui potrebbe andare bene, Fabi.
0: Allora, no, secondo me è piccolo.
2: Quanti anni hai?
1: 93
0: hai visto?
2: Anni, 23, è piccolo, troppo. Vabbè, grazie, no, grazie.
0: Grazie, non superi la selezione.
2: Lo vuoi più anziano?
0: No,
2: vieni
0: no,
2: qua.
0: No, lui lascia.
2: Tu quanti anni hai?
3: Assai.
0: È sposato, c'ha pure due mogli, ex moglie, vero?
3: Una e due l'ho lasciato.
0: Hai visto? Te l'ho detto. Yeah. No, dai, bocciato, bocciato.
1: L'altare non va, no, troppo
2: no,
1: piccolo.
2: No, no, no.
1: Yeah. No, no. Si vendono.
2: No, ce le abbiamo già. No. Attenzione che qua
0: guarda lei, ha rimorchiato subito.
2: Si è
0: la nostra amica. Brava.
2: Se l'è portato da casa. E ragazzi, proprio questo gioco è arduo, perché poi lei.
1: Vabbè,
2: comunque...
1: allora prendi una maschera, va, un cosplay. Non si chiamano maschere, scusatemi,
2: non si chiamano maschere, ma si chiamano
1: cosplay. C'è qualche cosplay che gira?
2: Sì, aspetta, stavo cercando di trovarne uno.
0: Vediamo carrozzini. Questo
2: allora,
0: è
2: ragazzi, adesso io vi presento Big Jim.
0: Buongiorno.
3: Salve, buongiorno.
2: Non ti arrabbiare, perché siamo deboli. Tu da dove arrivi?
3: Da Cassano allo Ionio.
2: E ti sei vestito da?
3: Niente.
2: Big Jim. Non è Big Jim, ragazzi.
0: C'ha il piccoletto.
3: Dal padre di Goku.
2: Goku, ciao Goku. Ciao. Tu, se ti arrabbi ti trasformi? Non parla Goku,
0: amore.
2: Ragazzi.
3: Si vergogna.
2: Va bene, ragazzi. È il fascino della carrozzina, vedete? Ne devo comprare anche una che magari passeggio.
0: Andiamo avanti.
2: Mi
0: vedi
2: ferma.
0: Che rimorchio. O cagnolini o papà
2: carrozzina.
0: Single, capito, nei parchi.
1: Ma lui con il casco da ciclista.
2: Sei timido? Ti sblocco io.
0: È lui.
2: Come ti chiami? Aspetta, tanto non ti vede nessuno.
4: Simone.
2: Simone, tu da dove arrivi?
4: Botricello.
2: Botricello, ragazzi, praticamente è dalla parte di Crotone. Lui si è fatto almeno 2 ore di macchina.
4: Sì.
1: Ma non è venuto con i superpoteri? Che personaggio è?
4: È Isaac di The Binding of Isaac, un gioco.
2: Allora, ragazzi, ovviamente noi questo lo raccontiamo per coloro che ci stanno seguendo in radio.
1: Certo.
2: Lui c'ha una maschera particolarmente grande. Molto probabilmente avrà noleggiato un'auto solo per questa maschera.
0: È un pallone in testa, hai tipo un pallone rotondo.
4: Sì, è fatto con cartapesta, comunque sì, con una palla, sì, abbastanza solda.
2: È abbastanza solda. Che cosa rappresenta la tua maschera?
4: È il personaggio del gioco.
2: Ah, ok. Tu quanti anni hai?
1: 96.
4: 23.
2: 23, ancora non ci siamo,
1: bene.
2: Fabi. Troppo
0: no,
2: piccolo.
0: Troppo e poi va da notare lo smalto nero alle unghie.
2: Ah, questa era l'uniposca. Lo smalto nero, molto bello.
4: Grazie.
2: Grazie, ragazzi. Vabbè. Grazie e complimenti per. A capotosta.
0: Niente, no, bocciato
2: no,
0: anche lui.
2: Ragazzi, ne troverò.
1: Va bene, sapete che c'è, ci vediamo a casa. Sì, sì.
2: Che cosa?
1: Ci vediamo a casa. Ragazzi, ci vediamo a casa. Lo dice Dolce Nera.
2: Vabbè, se l'ha detto lei va bene.

0: ci vediamo a casa, ma prima ci vediamo qui al Cosenza Comics and Games. Siamo qui nello stand di Rai Radio Tutta Italiana, radio ufficiale di questa manifestazione, con Fabiola, Luigi e me medesimo, che sono Marco. Ma Luigi, con chi sta?
1: Sta succedendo, ragazzi. Sta per succedere.
2: Gemella.
1: Sta per succedere. Allora, attenzione, perché
3: tua.
0: Per coloro... È per te,
3: sì. Non lo so,
0: lui
3: vediamo.
0: Per te.
3: No,
1: questo
3: lui
1: lo
3: scop- non
0: per
3: lui.
1: Non diamo nulla per scontato, ragazzi, perché qua siamo di gusti
3: vedo
1: difficili.
3: Vedo delle ali e mi farà volare.
1: Lui ti farà volare. Allora, siamo insieme a
4: Buzz Lightyear.
1: Sì. Oh. Buzz, fantastico, ragazzi. Lo vedete, è fantastico, ha proprio l'outfit perfetto. Attenzione, quanti anni hai?
4: 33, quasi 34 ad agosto.
0: Perfetto,
1: è giusto, ragazzi, è giusto. Attenzione, attenzione. Io penso che poi ognuno di noi nel suo piccolo ambisce a trovare l'anima gemella. Tu la stai cercando?
4: Sinceramente no.
1: Però
3: no,
1: tipo se
3: scusa,
1: aspetta, fermi.
3: Cioè, ancora, mi fai scendere proprio.
1: E se magari dovesse capitare, che facciamo? Ci giriamo dall'altra parte, basta, o andiamo incontro?
4: Allora, come la vedo io, ultimamente le relazioni sono basate troppo sull'aspetto fisico. Bisogna conoscersi, poi bisogna uscire, poi magari dopo un anno o due si fa il fidanzamento, ma proprio con calma, se la cosa di fretta.
3: Ma io sapevo il contrario oggi, scusa, io sapevo il contrario. Dove vivi tu? Scusa, non è più il contrario.
1: Basta, la sia sulla luna.
3: Vabbè, e quindi?
4: E quindi niente, io sono un vecchio stampo, diciamo, sono che va con calma.
0: Ce l'hai nel tempo, Fabio?
1: Perché noi stiamo per chiedere, svegliamola questa
3: cosa. Però puoi accendere, puoi pigiare quello rosso, può darsi si accende il cervello.
1: È acceso, ragazzi, si è acceso.
3: Ah, acceso, vai. Quindi...
1: Allora, attenzione, perché Fabiola stava cercando marito, uno che la portasse a nozze. Tu potresti fare questo sforzo?
4: Nozze è difficile perché io sono pure ateo, quindi...
1: Vabbè, facciamo una cosa, un rito civile.
0: Luigi, complimenti, hai scelto la persona giusta, bravo!
1: Quindi, Fabi...
3: Ma lui proprio, mi stai deludendo, mi stai snobbando in modo incredibile, nemmeno all'altare. Sembra ateo,
0: no,
3: sei.
0: Ti accompagna, poi se ne va.
3: Nemmeno Fabio, l'accompagnatore.
4: Niente. Quello sì,
3: l'autista,
4: quello
3: vuoi fare l'autista?
0: Intanto hai trovato l'autista.
3: Vuoi
4: fare l'autista? Guidare.
3: Mannaggia,
4: guarda
3: guidare. Cioè, mi
4: ti porto
3: dicendo...
4: sulla luna, ti porto.
3: Sulla luna.
1: Che romanticone.
4: Luna di miele sulla luna.
0: Però se non si vuole sposare, che luna di miele ti fa?
4: Vabbè.
3: Cioè, tu non ti sposeresti con me?
4: Guarda, tu sei bellissima perché te ne dico, però... Pensando solo sull'aspetto fisico, secondo me è poco. Secondo me sei anche una bellissima persona anche dentro.
3: Però quindi di sì o no?
4: Diciamo di sì, dai.
3: Applauso, mamma mia, mezz'ora.
1: E no, facendo questo sacrificio oggi, Buzz. Abbiamo con un gadget per Buzz, è rimasta
0: sì,
1: tipo
0: la
1: una maglietta rossa.
0: Per Buzz, sì, la borraccia, sì, se la sei
3: meritata. Buzz, puoi avvicinare, vieni.
0: Anche
3: così.
0: Perché questa la devi portare poi all'altare, la borraccia devi portare.
4: Ah, invece l'anello, la borraccia da portare.
3: Brava, e pure economia. E seguici sulla pagina, mi raccomando, e scarica RaiPlay Sound, che c'è il QR code, tutto facilissimo.
4: Ok, il testo giusto è
3: vi vai, spingo. Ora lo puoi spegnere. Vai, spegnilo,
1: sì, sì,
3: il verde.
1: Spento, Buzz, ritorna sulla luna. Grazie, Buzz.
3: Grazie.
0: Siamo giunti al termine, caro
3: ciao,
0: Luigi, caro Buzz. Abbiamo chiuso, dobbiamo chiudere questa puntata. Siamo arrivati ormai alla fine.
1: Loro
0: sono bellissimi. Lasciali lì fino alle 15, perché sì, noi alle 15 torniamo in diretta, quindi fermi lì, immobili, frizzatevi, perché poi noi torniamo sempre dal Cosenza Comics and Games.
3: È vero, no, è vero, bello, ma volevi chiudere con
1: no,
3: loro?
1: No, io stavo vedendo gli abiti, ragazzi, sono veramente fatti bene questi, veramente fatti. Da dove arrivate, ragazzi?
5: Cosenza.
6: Ragiano Gravina.
1: Hai capito, ragazzi? Brevissimo, proprio bene.
3: Ma poi sei impersonificato alla grande, vedi, sì, che... è stanco, con la faccia così curvo.
1: Quello potevo essere io.
3: Fatevi un giro, poi ci vediamo.
6: Dopo... 3 giorni di fiera
3: con questa roba sulle spalle, devo dire.
6: Va bene così.
0: Sono andati a dormire così. Va bene.
1: Bene.
0: Grazie, ragazzi. Allora, appuntamento alle ore 15, sempre con Fabiola, Luigi e Marco. Grazie a Mauro Tedesco, Giacomo Piccolo, i nostri tecnici di Cosenza. Grazie anche ad Angelo Terracciano, il nostro regista, che ha fatto una selezione musicale, devo dire, perfetta.
1: Fantastica.
0: Quindi vi lasciamo con i pinguini tattici
3: nucleari. Ciao, a dopo.
0: Ciao.
3: Ciao.

ancora chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

Immagino un mondo coi cani che sanno parlare. Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, radio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

questo cambiamento c'era che l'anima più bella eri tu. Poi c'è una nuvola, troppa finta lì.

0: mio sogno, doppiare, immaginarmi in un contesto cartoon.
1: Che bello.
2: Con quelle vocine, sai, così. E mi sono divertita. Grazie.
3: Cosa hai doppiato?
2: Raffaele.
3: Cosa hai doppiato? Perché
0: ragazzi,
3: noi ti abbiamo perso.
0: Difficilissimo. Cosa ho doppiato?
3: Alla vedova nera,
0: pensate come stavo, nemmeno mi ricordo il nome, perché allora, sono concentrata sul perché è difficile leggere e guardare
3: certo.
0: La scena
1: e andare
0: complimenti ai doppiatori. Se, complimenti.
1: Luigi, tu avrai un compito più tardi,
3: sì.
1: Prendere un cosplay donna e lo faremo doppiare da Fabio.
0: Grazie.
1: Su Rai Radio tutta italiana.
3: Sì, adoro.
1: Non
3: adoro.
1: Non vedo l'ora, guardate, non vedo l'ora.
0: E poi non ti dico, ho scelto il brano di Samurai J, ho voluto cantare. Ora
3: come è andata?
0: Ho un po' suonato e qualche strofa sono andata fuori tempo perché ho scelto una difficile.
1: Cioè, hai suonato e poi sei andata fuori tempo.
3: Quindi è stata
1: perfetto,
3: una tragedia. È stata...
0: non è il mio forte.
3: Hai detto
0: diciamo
3: con
0: così.
3: Eleganza che è stata una tragedia.
0: Però ora la sistemeranno, faranno una post produzione e spero e mi auguro con l'aiuto
1: quindi,
0: tecnologico.
1: Quindi auto di una go e
0: come
1: poi
0: fanno tutti, Marco e dai.
1: No, aspetta, gli altri hai sbagliato, sei andata fuori tempo e hai suonato un po'.
0: Tutte le strofe,
1: non in tutte,
3: no, in 9 su 10.
0: Mi sono meravigliata anche di me stessa.
1: Ma su Samurai J,
0: però, una strofa male. E
1: prova un
0: poi
1: po' a cantare ossessione.
3: Lo stavo per dire
0: come un'ossessione. Stanotte ti sento qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di
3: vabbè, ragazzi, dai.
1: Un applauso, grazie.
3: Dai, grazie, ragazzi. Grazie. Fateci un applauso spontaneo. Grazie, ragazzi.
1: Spontaneamente spontaneo. Va bene, noi siamo di Rai Radio tutta italiana. Saremo in diretta fino alle ore 16. Grazie come sempre ai tecnici della produzione della sede di Cosenza, Mauro Tedesco e Giovanni Piccolo. Grazie ragazzi e al nostro super regista Angelo Terracciano che c'ha una selezione musicale fantastica, strabiliante. Grazie Angelo per tutto quello che fai. Grazie anche ai tecnici, grazie Fabiola, grazie anche a Luigi.
3: Ci siamo andati ragazzi, andiamo via.
0: Ciao,
1: venite a trovarci allo stand di Rai Radio tutta italiana perché abbiamo borracce da regalare, magliette da regalare. Noi ve l'abbiamo detto, poi fate come volete.
0: Ma poi sono tutte esposte, avete visto la mia simmetria coreografica?
3: Sei
0: danzistica?
3: Stata precisa,
0: una
3: precisione,
1: una redattrice esemplare.
0: Due di là centrali, i quattro così e la punta che chiude a piramide.
3: Ti farei fare
0: però
3: la coreografa.
1: Ecco, ma quei ricordi là, ve li ricordate quei ricordi?
3: Sì, decisamente.
1: E allora cominciamo la grande musica di Rai Radio tutta italiana. Questo è Olly con appunto quei ricordi là.

0: ci piace molto.
1: Sarà bellissimo, questo ve lo garantiamo per tutti coloro che decidono di venire qui al Cosenza Comics and Games. Siamo a Rende, siamo al Parco Santa Chiara, accorrete numerosi, perché poi questa sera la conclusione sarà proprio con il concerto di Giorgio Vanni. Quindi, ragazzi,
2: sarà bellissimo.
3: The Master of the Universe.
1: Capito la canzione, hai visto?
2: Perché hai smetti subito di cantare? È una bella voce.
1: Perché non lo so, perché le canzoni
2: sarà
1: non
2: bellissimo
1: le so.
2: Ed è stato bellissimo.
0: Sarà perché
2: dai,
0: ti
2: devo
0: amo.
2: Dire.
0: È un'emozione che cresce piano piano.
1: Ragazzi, ho capito che la radio tutta italiana, però insomma.
2: Ho confuso le voci, pensavo stesse parlando Luigi. Mi sono girata di qua, avete. Allora, vogliamo dire una cosa molto bella, Marco, cioè,
1: sì.
2: E Luigi,
1: sì,
2: in
1: diciamo,
2: realtà
1: diciamo,
2: dei podcast Rai Play Sound originali che a breve, brevissimo, saranno disponibili per voi nella sezione podcast.
1: Ah, sì.
2: Allora,
1: wow.
2: Abbiamo tre temi principali fondati su questi.
1: Ricorda
2: podcast.
1: che devono scaricare l'app.
4: Ovviamente.
2: Ovviamente, perché alcuni sono pigri. Il fatto di dire oddio, devo scaricare l'app, lo fate con qualsiasi cosa, con qualsiasi, per la musica, per
1: sì,
2: il casello,
1: dai,
2: per il parcheggio, per le donne, per gli uomini, per la, tutto.
1: Scarichiamo.
2: Quindi è semplice, semplicissimo. Va scaricata quella, altrimenti non potete ascoltare.
1: Gratuita. Scaricata, un sacco di contenuti. Avete la possibilità di ascoltare le radio digitali in diretta e anche tanti contenuti extra e originali, tra cui
2: questi famosi podcast che a breve usciranno e saranno disponibili. Sapete i temi affrontati, che hanno affrontato in questi podcast, quali sono?
1: Uno per volta, vai.
2: Allora, abbiamo quello rivolto all'intelligenza artificiale, cioè
1: umanoide,
2: sono tre temi che
1: umanoide versus Golia, capito?
2: Guarda, il titolo è bellissimo e poi sono tre temi che in realtà incuriosiscono e mettono molto in discussione l'essere umano, perché sono mistero, futuro e non si hanno delle risposte di questi temi. Quindi un po' sono molto interessanti. Quindi il primo, Marco, è
1: umanoide versus Golia.
2: Chi vincerà? Chi vincerà?
1: Sì.
2: Facciamo dei pronostici,
1: chissà,
2: perché l'essere umano ha le emozioni, c'ha le emozioni, non ci potrebbero mai sostituire,
1: no,
2: però noi esseri umani.
1: No, ragazzi, umani tutta la vita.
2: Cioè,
1: ovvio.
2: Abbiamo paura di essere sostituiti.
1: No, penso che casi come i nostri non si possano sostituire nemmeno con l'intelligenza artificiale.
2: Bravo,
1: siamo unici.
2: Quindi
1: dei
2: non
1: veri,
2: abbiate paura.
1: Siamo dei veri casi umani. Allora, attenzione, perché noi io avevo deciso di regalare una borraccia a qualcuno che effettivamente ha una maglietta con la tigre. Cioè, ce l'abbiamo nei paraggi? Sì, ma attendiamo un secondo la maglietta con la tigre, perché Fabiola deve un attimo dire
2: i podcast originali di Rai Play Sound, quindi sull'intelligenza artificiale, sui primi casi del dopoguerra, che da lì partiamo, ragazzi, dei primi avvistamenti su UFO.
1: E bello. Si intitola Il caso UFO.
2: Esatto, che io sono curiosissima, non vedo l'ora di ascoltarli, proprio per una mia cultura, per il mio essere curiosa, e penso questo contraddistingui gli esseri umani.
1: Tu credi agli UFO?
2: Secondo me non siamo soli sulla Terra.
1: Io
2: e
1: ci
2: questo
1: credo.
2: È un tema che attraverso il podcast che uscirà tra poco su Rai Play Sound ci daremo delle tante risposte.
1: Questo
2: e poi
1: fascinante.
2: L'ultimo tema molto interessante è sui medium.
1: Spiritual Hub.
2: Là sono. Mi è venuta la pelle d'oca, Marco. Su questo tema.
1: Ne abbiamo uno
2: che
1: vicino,
2: succede?
1: Forse.
2: Sì.
1: Un medium.
2: Cioè, perché si io mi sento molto vicina alla spiritualità. Che poi non lo so se è quella vera, se è quella che racconterà il podcast. Non lo so, però un qualcosa di speciale. Io dentro me lo sento.
1: Cioè, staremo a vedere.
2: Dite voi, ognuno di noi ce l'ha delle cose.
1: Sì,
2: no?
1: Ognuno poi le vive a modo
2: no,
1: proprio.
2: No, che ho
1: certe
2: visto,
1: cose,
2: che ho ascoltato, sì. Che mi collego con questo no.
1: Comunque complimenti, perché sono tre tematiche veramente interessanti, ognuno a modo loro è affascinante. Secondo me vanno seguiti tutti e tre.
2: Originali, soprattutto diverse,
1: belli,
2: mai viste prima, mai ascoltate prima.
1: Che sono stati presentati proprio al Salone del Libro qui, che c'è stato a Torino proprio pochi giorni fa. Quindi sono stati presentati questi podcast originali Rai Play Sound. Scaricate l'applicazione e ascoltateli, perché a breve saranno disponibili per tutti. E adesso,
2: grande,
1: a proposito,
2: Marco,
1: di
2: sì.
1: Intelligenza artificiale, cara Fabiola, caro Luigi, chi è che a Sanremo ha parlato di intelligenza artificiale nell'ultimo Sanremo, la 76esima edizione? Sì,
2: o 26.
1: D'Argen,
2: D'Amico!
5: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese, fuggendo via, a cercare fortuna in

0: ai, intelligenza artificiale, quella di Dargen D'Amico, qui su Rai Radio, tutta italiana.
1: Chissà chi vincerà.
2: Allora, attenzione, perché noi abbiamo appena raccontato quello che ha fatto Fabiola durante la... Cosa sta succedendo?
0: È arrivato il momento, ragazzi.
2: È fatidico.
1: Abbiamo 50 borracce, le dobbiamo regalare. Era inutile che ve le volete tenere.
2: No, quelle le regaleremo.
1: Basta,
2: però, cara Fabiola, non girarci attorno, perché tu ci hai raccontato che sei nella pausa pranzo si è andata a registrare delle cose, ci hai raccontato che comunque è andato tutto bene, tutto fantastico, però adesso ci sarà proprio lui che ci darà il verdetto di come è andata effettivamente la fase di questo doppiaggio, sia registrato che cantato. Siamo insieme a Christian, benvenuto.
1: Ciao Christian.
0: Devi dire la verità, nient'altro che la verità. Com'è andata Fabiola là?
3: Ma la verità è che è andata. Ci ha provato, si è impegnata, e secondo me questa è la cosa più importante.
2: È un ragazzo di un'eleganza,
0: è stato proprio delicatissimo.
1: Aggiungimi, si è divertita.
3: Si è divertita, poi non è la prima, cioè anzi è la prima volta che ha provato a doppiare una scena, un anello, un cerco tecnico si chiama così. Poi ha anche cantato una canzone, non so se ne avete già parlato.
0: Lascia stare, canzone. Sì, ha dato prova.
2: No, è andata meglio la canzone.
0: È andata bene, devo dire.
2: Ma
0: dai.
2: È andata meglio la canzone o la recitazione?
0: Vabbè, ma diciamo passiamo alla prossima domanda. Voglio sapere che cosa ha doppiato.
3: Una tragedia. Non la canzone. Allora, ha doppiato un anello, una scena del film Capitan America, Winter Soldier. In particolare, ha doppiato.
1: Credo era più facile.
3: Natasha Romanoff, ovvero Scarlett Johansson.
1: Ma gli faccio un baffo, raga. Datemi un mese di tempo. Voglio dire.
0: Ce la dice una battuta, Fabiola? Che battuta
1: me
0: era?
1: Lo potevi dire, potevi bussare.
3: Potevi bussare, questa è la battuta d'apertura, era questa qui. E beh, non è semplice, perché
2: ragazzi, pure voi, cioè, ma era meglio tipo una scena di Beautiful, cioè mai
3: no, è inflazionato, invece quello, no?
1: Cesarone, una cosa più italiana.
3: Ma non si può doppiare solo italiano, bisogna sempre doppiare film stranieri.
2: Ah, giusto.
3: È proprio non è una legge, ma una regola del settore, per cui non si può doppiare, cioè un attore italiano non può essere doppiato da un altro attore italiano. Deve esserci voce e volto.
1: Ma chi ha deciso, Cristian, scusa?
3: Qualcuno.
1: Ma se io voglio fare il doppiaggio di un italiano?
2: Scusa, mi vuoi doppiare? Mi vuoi doppiare?
1: Scherzo, però doppiami. Voglio dire scene.
2: Ok, allora facciamo così. Allora, capisco per coloro che ci stanno ascoltando che non possono vedere quello che sta accadendo, però intanto io adesso
1: sicuro disagio per me.
2: Allora, sì, io mimerò delle cose e lei dovrà doppiarmi. Vediamo, bevi?
0: Avevo detto di trovare un costo.
2: No, vabbè, però iniziamo così, no? Per capire intanto se non proprio lì.
1: Dimmi cosa dirai io
0: io ti dirò chi sei.
2: Non lo so, dai, tu dovrai interpretare, no? Quindi io muovo le labbra e tu dovrei dire delle cose a tuo compiacimento.
1: Aiutami, dimmi una frase.
2: Fai tu. Quindi io dirò.
1: Ai.
2: Però va bene, dai. Immagini Christian che fa caldo, quindi stanno succedendo cose.
1: Allora andiamo da Christian, perché in realtà lui fa una cosa molto interessante. Oltre a avermi fatto divertire, ci siamo divertiti. Davvero mi impegnerò e vorrò fare un corso di doppiaggio. L'ho scoperto perché già questa idea mi allettava. Ma tu fai una cosa straordinaria, perché doppiaggio non lo utilizzi solo per gli attori, ma anche come terapia.
3: Esatto, sì, io sono anche psicologo e nel corso degli anni ho unito un po' i due mondi, sia il mondo del doppiaggio che il mondo della psicologia, e ho creato questo modello, la dubbing therapy, cioè uso il doppiaggio, quindi il modo in cui noi esprimiamo un'emozione tramite il doppiaggio, tramite vestire i panni di un'altra persona, per esprimere emozioni che in realtà sono negate. Quindi magari io non so come esprimere la rabbia, con il doppiaggio ho la possibilità di sperimentare sul campo, in un luogo protetto,
2: bello,
3: sicuro, senza giudizio, dove poter esprimere rabbia che magari in alcuni contesti familiari, sociali, non lo faccio perché ho paura di ferire l'altro. Allora la rabbia da qualche parte deve essere sfogata, deve uscire. Rabbia come tante altre emozioni, ovviamente.
2: Bello. Affascinante.
0: È la cosa più difficile, doppiare se stessi, quindi
3: sì. Esatto,
1: questo è proprio secondo me il suo metodo, uno strumento per far sì che ognuno di noi riesca proprio a lasciarsi andare la tristezza, un pianto, anche perché oggi nessuno piange più, nessuno si mostra triste, nessuno si mostra debole, nessuno, è un po' che oggi siamo tutti dei supereroi, a proposito
2: tutto molto bello, no?
1: Stiamo vivendo in questi tre giorni, bellissimo, proprio perché la maschera certe volte cerca di anche proteggerci in un certo senso.
3: Sì,
1: da
3: e
1: pensiamo.
3: Poi questo può essere anche un gergo tecnico, può essere anche un metodo proiettivo, cioè io proietto dei miei vissuti su una scena, magari qualcosa che ha a che fare con il mio passato, non elaborato, posso, no, lavorare su quella, su quel momento lì dove grazie a quella scena io lascio andare un'emozione che era un po', come dire, inibita, sepolta, viva.
1: Bello, bellissimo. Bella. E poi il lavoro dell'attore, poi, no?
0: Sì, Marco, il lavoro
1: Marco,
0: dell'attore.
1: Che ti sei impersonificato dei
0: personaggi. Io essere o non essere.
2: Io penso che abbiamo bisogno seriamente di Christian.
0: Io penso che abbiamo bisogno di un po' di musica, quella dei Rai Radio Tutta Italiana. Questo è San Giovanni con Farfalle. Intanto salutiamo e ringraziamo Christian.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Ciao, grazie.
0: Tutto quello che fai, buon lavoro ancora.
3: Grazie.

0: queste farfalle qui. Allora, siamo sempre in diretta da Cosenza Comics, dal Parco Acquatico Santa Chiara. Noi siamo quelli di Rai Radio Tutta Italiana, un trio incredibile.
1: E siamo quelli giusti, fatemelo dire, quelli giusti. Ragazzi, siamo ieri, abbiamo ballato, abbiamo cantato,
2: io non mi
1: abbiamo
2: doppiato,
1: abbiamo mangiato, abbiamo, per non dire altro, però tutto, ci siamo divertiti, grazie Cosenza,
2: grazie ragazzi.
1: Comics, ci siamo divertiti tanto, ci avete accolto bene e soprattutto diamo anche modo di ospitare delle persone molto interessanti, perché abbiamo lasciato adesso Christian, che fa un lavoro straordinario per le emozioni e per le persone, per l'essere umano, ma continua questo argomento più delicato, più umano, con Simona, che ci è passata a trovare perché fa una cosa bellissima, soprattutto si mette in contatto con i ragazzi, con le scuole, perché lei rappresenta un'associazione contro il bullismo. Infatti è vestita con una
2: maglia,
1: una tunica dove sopra ci sono, vedi, stampate delle frasi iconiche, tra cui coraggio e vari temi che ora ci racconterai tu.
3: Hai beccato quella nascosta tra le parole pesanti, sei stata bravissima.
1: Coraggio?
3: Sì, perché è una parola che dà forza.
2: Tu dove l'hai letta coraggio? Perché non l'ho vista?
1: Eccola.
2: Eccola lì.
1: Mi è andata quella all'occhio.
2: Ok.
1: Eh sì, e in effetti è quella che ti avrei poi dettato, perché ha dei fiorellini colorati e ora ci racconta cosa fa e soprattutto perché è qui al Comics.
3: Allora sì, io ho un'associazione socioculturale, si chiama Arte che Parla e siamo della provincia di Reggio, e come dicevi tu giustamente tu, noi ci occupiamo delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Ci siamo resi conto, ed è verissimo quello che mi concordo con te, quello che vi ho detto prima, i ragazzi non piangono più, non mostrano più empatia, sono freddi, e quindi questo genera purtroppo delle situazioni e dei comportamenti che sfoggiano sulla violenza, sulla rabbia.
1: Sì.
3: Quindi noi entriamo nelle scuole, cerchiamo attraverso i nostri laboratori, attraverso dei giochi, di ovviamente con professionisti del settore, di
1: sbloccare un po' questi file.
3: E quindi ho voluto portare quello che facciamo noi qui all'interno del Cosenza Comics. Quindi mi sono inventata questo cosplay che si chiama Il peso delle parole.
1: Bello.
3: Io
1: bello,
3: le porto profugio, tutto addosso.
1: La pelle d'oca, no? Poi io con questi temi, guarda,
3: io li sto portando tutti addosso, però invito chi vuole a scrivere, a liberarsi della parola che è questo macigno pesante che si porta addosso, e in cambio appunto gli regalo una margherita in segno di libertà, di leggerezza.
1: Marco, inizi, dai,
2: è un progetto bellissimo
4: questo. Complimenti, va.
3: Grazie.
1: Brava, bello.
4: Iniziate
1: bello,
4: voi,
1: bello.
4: Ragazzi.
3: Quindi, infatti, ne ho portate un paio. Qualcuno vuole liberarsi di un peso?
2: Un peso?
3: Di un peso, di una parola che ti porti dietro da tanto e te ne vuoi liberare.
2: Ingiustizia.
3: Bene.
2: Va bene?
3: Certo, qualunque giusto. Va bene. Prego.
2: Oh, una margherita rosa azzurra bella. Per me, grazie, sì. Grazie. Ma che bella.
1: Guarda, io stavo sbirciando sulla tua tunica e devo dire che ne ho tante che stanno sedute là, cioè sedute, scusa, stampate lì, c'è l'insonnia, c'è la l'ansia,
3: la sottomissione, anche la parola
1: tutti noi esseri umani abbiamo attraversato tutte queste parole, secondo me. Però ad oggi ho fatto i conti un po' con molte parole, quindi aspetta, fammi pensare un attimo, Luigi, se sei pronto.
4: Sei una persona

0: Di un'eleganza esemplare, guarda.
1: Davvero, no, dico la verità, io sono trasparente.
0: Allora, guarda, io te la scivolo così: abbandono.
2: Abbandono.
0: Abbandono. Che fiore mi dai?
3: Cioè, no, allora, fatto sì, questo solo perché voleva il fiore.
2: Esatto, vai, una a caso.
0: Ok, grazie, molto bello. Fabi, adesso la devi
1: dire. E io se ti dicessi invece non ho paura?
2: Si vede che hai superato tutte le tue paure, insomma, comunque vivi in maniera tranquilla.
1: Cioè, ne hai avute tutte, forse
2: sì,
1: pure
2: vabbè, ma
1: quelle
2: sì,
1: che
2: sono delle
1: stampa.
2: Fasi che si devono superare.
1: Forse un po' l'insonnia ancora ce l'ho, dai, facciamo insonnia.
2: Una margherita rosa.
4: Vai, che bella,
0: grazie.
4: Dai,
0: dai, guarda, grazie. Complimenti tanto per il progetto, perché è una delle tematiche più sensibili, soprattutto nell'ambito dei giovani ragazzi, che poi si sfociano spesso e volentieri in fatti molto atroci, spesso è capitato. Quindi è bene sensibilizzare da subito i ragazzi a non bullizzare il prossimo, perché quella parola che può essere inutile e banale poi effettivamente può sfociare in un disturbo che te lo puoi riportare, ecco, nel corso della tua esistenza. Quindi complimenti per quello che voi svolgete.
1: Grazie,
0: secondo me,
1: Simone,
0: è giusto, grazie, omaggiarla con una delle nostre fatidiche borracce. Questa è molto bella, conterrà delle cose belle, liquidi.
1: Quindi, grazie, ecco. Grazie,
4: no,
1: mille.
4: Anzi, metti all'interno della borraccia, metti tutte le parole di cui vuoi liberarti. Potrebbe essere un contenitore.
1: Aspetta,
4: per liberarsi,
1: bravo,
4: delle
1: Marco
4: parole.
1: Chiediamo, possiamo permetterci di, certo, di farti la, vai, stessa domanda?
2: Sì. Allora, io l'ho scritto pure,
1: sì.
2: Mi hanno sempre detto che sono incapace di raggiungere i miei traguardi. Io ho dimostrato fortemente che non è vero.
1: Brava,
0: brava, brava, brava, complimenti.
2: Grazie.
0: Brava, brava, brava,
4: guarda,
0: brava, brava,
4: adesso
0: complimenti.
4: Adesso ti dedichiamo un brano di una ragazza che ha passato dei momenti un po' difficili, infatti era sparita dalle scene proprio per 3 anni, è sparita ed è tornata poi sul palco del 1° maggio a San Giovanni a Roma con il suo nuovo brano. Lei è Madame insieme a Marrakesh e il brano è Volevo Capire. Quindi grazie a te.
2: Grazie, grazie a
4: ti
2: voi.
4: Ti diamo questo brano.

0: Bentornati sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 15.32, siamo in diretta dal Cosenza Comics
1: caro
0: Marco, Games.
1: Caro Luigi, siamo rimasti
0: ma dove l'hai mandata?
1: No, io non l'ho mandata nessuna.
0: Ma dove
1: parte,
0: l'hai mandata? Dovevi andare tu e hai lasciato andare una donna in mezzo al viale, in mezzo ai cosplay, in
1: ma
0: mezzo
1: tu sai
0: al
1: che
0: pubblico.
1: Le donne amano prendere il sole e abbronzarsi,
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: è il momento
2: mi
1: giusto.
2: Mi sento, non lo so, tipo Titanic a prua poppa, com'era? A prua poppa.
3: Magari a prua.
2: A prua. Grazie. No, sì. io amo i suggerimenti, perché quando vado in difficoltà non è un problema. Non tutti
1: me.
2: Possiamo sapere tutto, ragazzi.
1: No,
2: quindi
1: siamo
2: mi sento
1: apposta.
2: Là. Attrice di perché oggi mi sento questo doppiaggio,
1: campane.
2: Capito? Sono entrata nel mood. Allora,
3: momento.
2: Io no, ero entrata anche nel mood di Madame. Complimenti, grazie per avermele fatto ascoltare, mi piace molto. Perché non l'avevo ancora ascoltata.
3: No, è un bel pezzo, devo
2: bello,
3: dire che
2: bello,
3: bel
2: bello. Però intanto c'è nessuno, sono tutti a mangiare.
3: Hai fatto scappare tutti.
2: Allora,
3: ma come? Se arrivato tu scappano tutti, ma
2: allora,
3: al contrario.
2: Ti devo dire che fermerò questa persona che sta arrivando con una con un cosplay bellissimo. Io outfit perché bello con una chitarra a forma di pesce in polistirolo sì
3: espanso.
2: Ed è chi cosplay sei?
4: Brooke di One Piece.
2: Brooke di One Piece.
1: Attenzione,
2: ma la conosci? Vieni un po' più qua che c'è dentro.
3: Coraggio.
2: Molto molto bello, originale. C'è questo che ricorda molto il
1: carnevale
3: hawaiano.
2: più che altro il burlesque. Il burlesque.
3: Sembra
2: così.
3: Uscito dal carnevale di Rio, però no.
2: Ma lui è vestito così? No, non lo conosco.
4: Sì, esattamente così.
2: Ascolta, raccontami come sono andati questi tre giorni e cosa ti porti a casa di questo comics qui a Cosenza.
4: Ah, io vengo abitualmente ormai qua, è sempre un piacere. Ieri ho portato il cosplay di Caparezza dell'album Orbit Orbit.
1: No, abbiamo visto.
4: Visto la chioma, ho continuato la stessa scia.
1: Giusto.
4: E ho fatto Brooke che ha la stessa.
3: Hai cambiato via, praticamente però. Cappello
4: esatto.
3: Sei rimasto con i capelli da Caparezza a...
4: Infatti il pizzetto è rimasto ancora.
3: E di Caparezza.
2: Pure i ciuffi bianchi per dentro, non li cambierei. Molto belli. Allora ti ringrazio.
3: Faccio una schitarrata.
2: No,
3: aspetta, fai sentire la solo bene bene. Molto bene, dagli la borraccia e mandalo via. Dai.
2: Vai, infatti, ti regaliamo questa borraccia, però devi promettermi. Cioè, tu sei calabrese, no?
4: Sì.
2: Quindi le parole pesano, le parole contano, a stretta di mano, il sguardo negli occhi negli occhi. Che scaricherai Rai Play Sound e ci ascolterai tutti i giorni, perché abbiamo un palinsesto infinito e soprattutto tanti programmi molto interessanti. Lo farai?
4: Ho già l'app.
1: Aia. Hai visto?
3: Bene.
1: Hai
3: brava,
1: visto,
3: brava,
1: cara
3: brava.
1: Fabio? Vedi,
4: Cercherò
1: vedi.
4: Invece di ascoltare anche i vostri programmi.
3: Brava, allora, ti sei meritato brava. La borraccia. A
4: Grazie.
3: Fabiola la trovi su Radio Live Napoli.
1: Alle 7 del mattino, non fare tardi, che
3: svegliati.
1: Poi non la becchi.
3: Tutti i giorni.
4: Ci proviamo.
2: Con la mia voce. Buongiorno, ti farà compagnia, ti coccolerà. Grazie mille.
3: Grazie,
2: ciao.
3: Salutaci,
2: ciao.
3: One Piece, salutaci. E adesso sono arrivati, ci sono loro.
1: Sono
3: lei è Levante, lui è Max Gazzè e insieme cantano un pezzo di me.

0: qualcosa di veramente apocalittico, eccezionale, fantasioso. Faccio la colonna sonora, poi Fabiola tu vai, ok? Ci siamo.
1: E siamo qui, li ho messi in posizione, sono tutti pronti per questa esibizione. Sono loro gli Acchiappa Fantasmi, ragazzi, non l'ho mai visti. Cioè, originale, noi siamo cresciuti belli, con questa, con questo film.
0: Ma sono proprio loro, gli attori parlano in inglese, guarda, senti,
1: sì,
0: senti, parlano in inglese, parlano.
2: Speak English comunque le piscio.
3: Exactly.
1: Vabbè, ma inventate, ragazzi, un po' di fantasia come l'avete utilizzata con i costumi, siete bellissimi.
4: Ma è bella che lei li ha sistemati.
1: Li ho sistemati in posizione.
0: Occhio, perché è fondamentale. Dai,
1: così, così li guardate bene. Invece qui
4: abbiamo il fantasma.
1: Scusi un attimo, arrivo subito da lei, ma mi sposto di qua perché abbiamo un signore nudo. Però
0: ma che dici?
1: A metà.
0: Attenta, attenta, scappa,
1: mezzo,
0: scappa.
1: Mezzo, si chiama Asta. Asta la vista.
0: Asta la sempre.
3: Clover.
1: Lo conosci, Marco?
0: Ecco, io come no,
4: certo,
0: mio fratello.
4: È ovvio.
0: Peccato che non ho fratelli.
3: Una pizza assieme.
1: Ascolta, ma perché ti vesti?
3: Per svagare, passare il tempo, passare la giornata pure in modo diverso, principalmente.
1: Ah, va bene, vado di qua. Perché vi vestite? Avete problemi di, cioè, psiche?
3: Sì, è ovvio. A giorni alterni.
0: Yes.
3: Oggi è il giorno no.
0: In altra regione.
2: No, io ho pure una stanza al manicomio, quindi ogni tanto esco, non prendo aria.
0: L'hai trovato
1: lei che c'ha la, non lo so, un casco con per collegare il cervello. Lui mi sta facendo un attack. Allora, mi dica.
3: Io sono proprio il capo dei.
4: Ah,
3: dei
4: tu
3: pazzi.
4: Sei il capo.
1: Pensa, è quello che
0: altri
1: ha creato.
4: Ah, ecco.
3: No, il capo dei pazzi.
4: Infatti lo vedo con la camicia di forza.
0: Senti, intervista un attimo Bruno Risas. Eccolo qua, Bruno Risas è uguale.
3: Dottor Spengler, per servirvi.
0: Sembri uguale, sei uguale,
4: però
0: a Bruno
4: funziona,
0: Risas.
4: Se accende...
0: Non l'ha mai detto nessuno.
4: Si accendono anche le luci, però. Guarda, guarda, guarda. Tu, è vero?
3: Vai, sì, vai. Sì. Lo vediamo un po' l'equipaggiamento?
4: Molto bello, sì,
0: sì,
4: facciamolo vedere.
0: Sì, sì, sì, sì. In radio, bellissimo. Facciamolo vedere in radio, fallo vedere bene.
1: Guarda
0: facciamolo
1: che bello, ha uno zaino, ragazzi, con tutta l'attrezzatura dei personaggi che si chiamano.
0: Hai smontato la tua macchina per fare sta cosa?
3: Mimiamo la scena del film.
1: Vai, siamo vai, vai, io vai, la vai. Racconto e voi la mimate. Ma avete anche un balletto? Non ce l'abbiamo una sigla
4: meglio di questa.
1: Niente, ragazzi, però dovete essere più rapidi.
0: Sono i tempi radiofonici per questo, che vanno rispettati,
4: ragazzi,
0: amici Ghostbusters.
1: Sta accendendo la bomba. No, lui preme un pulsante e poi va in aria. Eccola.
4: Non esplodiamo, vero, ragazzi? No, ce lo chiediamo. Cioè. Ah, ok, ok.
1: Vabbè, ragazzi, dovete fare delle prove tecniche, però.
0: Allora
1: fate un giro, fate le prove tecniche.
0: Fate
1: però,
0: le prove tecniche.
1: Intanto venite qua, vi lascio le borracce di Rai. Radio
0: Kids,
1: tutta italiana.
0: Radio
1: e sono
0: radio
1: anche
0: digitali.
1: Radio Kids. E qui
0: borracce delle radio digitali, guardate che bello, non c'è niente dentro, è inutile che l'aprite, ci dovete mettere l'acqua, sì. Non è che possiamo pensare tutto noi, non è che.
4: Quindi, ragazzi.
0: Avete le ma funziona, come li avete realizzati questi apparecchi, questi baracchini?
4: Allora,
0: che
4: il tubo è stato preso da quello della lavatrice. Al microfono.
3: Stampante 3D, impianto elettrico alla buona, un paio di LED.
0: Ma vi siete ispirati proprio al film.
3: Sì,
0: sono
3: sì,
0: originali uguali a quelli del
3: si
0: film.
3: Si trovano alcuni tutorial su internet come poterli assemblare.
0: Bravo.
3: Basta che hai un amico con la stampante 3D.
0: Ah, non ce l'ho, posso venire da te quindi?
3: No, ce l'ho un amico mio.
0: E allora andiamo tutti
4: l'amico
0: dell'amico. Vabbè, grazie,
1: bravi,
0: grazie.
1: Bravi.
0: Ai Ghostbusters, vi piacciono LDIH7?
4: Sì.
0: Provate a dire di no, tanto ve la faccio ascoltare lo stesso. Poesie clandestine qui su Rai Radio tutta italiana.

0: Poesie clandestine, LDAH7, e questa è la musica di Rai Radio tutta italiana. Siamo in diretta per questa puntata speciale dal Cosenza Comics and Games. Tanti personaggi, tanti cosplay stanno passando da queste parti. Stiamo veramente godendo di una manifestazione incredibile, centinaia di persone che si sono avvicendate da questa mattina. Sono stati tre giorni veramente ricchi, ma non è finita qui, perché stasera grande concerto, grande finale con Giorgio Vanni, qui sul grande palco centrale del Cosenza Comics and Games. Allora, è tornata Fabiola.
1: Che ho raggiunto, ecco.
0: Brava, sei tornata. Facciamo caldo lì,
1: caldo, però dai, un po' d'aria.
0: Ma chi hai mandato lì?
1: Ho mandato. Luigi!
0: Dove l'hai mandato?
2: È arrivato il ragazzo.
1: Posso dirlo? Mi dice, è inizio trasmissione, mi fa, Fabiola, sono un po' scottato il naso io. Vuoi andare un po' tu? Ora abbiamo fatto il cambio, quindi è andato lui.
0: Ma si fa così,
1: ma noi ci inventiamo.
0: È una donna, la volevi lasciare sotto sola a cuocere.
2: Però ha preso il corolito giusto e adesso è tornato.
0: Tu adesso proverai a diventare un po' peperone.
2: E io
0: tu.
2: Sento un po' chopper, ho il naso rosso.
0: Da quando tu prendi tu.
1: Perché
0: prendi
1: non usate le protezioni, ragazzi? È importante usare la protezione solare anche per voi maschietti, la 50 al viso, perché vi fate vecchi, la pelle disidratata. Idratata, avete le rughe.
0: Perché non ce l'hai portata?
1: Me la porterò.
0: Se pensi tu allo skincare.
1: Hai ragione. E io di solito ho sempre i miei kit particolari per la skincare e il beauty. Però usatela.
2: Sì,
1: va bene?
2: Sì, sì. Io me la riesco a lavare il viso normale, quindi immagino fare la skincare.
1: Mi raccomando.
2: Al viso. Allora, gradite qualche cosplay, gradite qualcosa.
0: Perché quando arrivi tu lì si crea il vuoto, non capisco.
2: Ma questa stessa cosa l'hai detta prima di Fabiola.
0: No, di lei non mi permetterei mai.
2: Adesso te ne becco 10 subito.
0: Vai subito,
2: tutte e 10? Eccoli qua.
1: Sai la verità, perché ci sono tante attività in questo.
2: Allora, lei lo guarda, che meraviglia. Prima. Guarda che bella lei, vieni qua. Come
0: guarda
2: ti chiami?
0: Guarda che belli.
2: Il tuo personaggio è?
3: Freeren.
2: Ragazzi, da dove arrivi?
3: Io da Cosenza.
2: Lei è da Cosenza, ragazzi.
0: Ma no, avete il tuo cosplay da dove arriva?
3: Ma me l'ha chiesto, da Freeren.
0: Da Freeren?
2: Ragazzi, capisci bene che hanno una certa età e quindi non percepiscono.
1: No, perché da qua non si sente molto bene.
0: Si sente bassissimo.
2: Dovete il microfono. Ah, ok.
1: Alza la voce.
2: Urla di più perché loro sono un po' sordi.
1: Prima.
3: Ma sono molto tranquilla, quindi alzare la voce è difficile.
2: Agitati.
3: Va bene.
0: Ma che
2: allora,
0: cosa hai in mano?
2: Che cos'è? È lo scettro?
3: È un bastone, serve per lanciare le magie.
2: Possiamo lanciare una macumba, una cosa?
3: Facciamo uno Zoltrak.
2: Uno Zoltrak.
3: Li disintegriamo così.
0: Ma
2: magari solo Marco, dai.
0: No, ma perché? Uno Zoltrak sembra un medicinale. Che ce l'è lo Zoltrak che c'è un mal di testa?
2: Lo prenda solo la mattina, signore.
1: Se potessi fare una magia per questo mondo, per questo 2026, con questo scettro, cosa faresti?
3: Ah, questo è difficile, non saprei. Non ne ho idea in questo momento. Non ce l'ho.
1: Bella che faresti per il mondo.
3: Magari la fine delle guerre, questo sicuramente.
1: Ah, vedi, l'abbiamo trovata.
2: Brava.
3: Anche perché in questo periodo forse ne abbiamo bisogno.
1: Giusto.
0: Brava. Ti sei guadagnata una bella borraccia?
3: Grazie.
0: Lo Zoltrak dentro, il fresco e il cippotron.
3: Magari lo do agli avversari, sono male loro.
0: Ecco, sì,
2: brava.
0: Mettici dentro.
2: Allora, avvicinati, puoi prendere la borraccia dai miei colleghi.
0: Senti,
2: questa è la borraccia preziosissima di Radio Kids, che sta andando veramente a ruba quest'oggi. Attenzione, lo Zoltrak, ve lo ricordo, va preso soltanto la mattina, dopo 12 ore al massimo, poi la sera, giusto?
3: Sì, giustissimo.
2: Grazie.
0: Frida.
1: Luigi, ne abbiamo 5, mi raccomando, Frida. Sono le ultime 5.
2: Guarda che c'è qua, ragazzi. Tu da dove arrivi?
4: Da Cosenza.
2: E da che cosa ti sei vestito?
4: Paolo Rana.
2: Di?
1: Da chi?
4: Da me.
2: Ah, ok, no, pensavo quello dei tortellini, ragazzi, ho capito.
0: Paolo Rana.
4: Sono
0: si è vestito
4: io, Paolo Rana.
0: Ragazzi, è la magia del Cosenza.
2: Capite
0: Comics,
2: bene che qui c'è caldo. E il caldo non colpisce solo me.
0: Un applauso a Luigi che li trova tutti. Lui!
4: Dove posso vedervi? Voglio rivedere
0: peccato
4: questo
0: che
4: momento.
0: Allo specchio
2: che ci rivedi. Allora, ti puoi rivedere, più che altro riascoltare fare, no, non perché siamo solo in diretta. Allora tu adesso magari ti sposti, questa, scarica l'app,
0: questa
2: Play
0: perla
2: Sound.
0: Radiofonica purtroppo rimarrà purtroppo qui, è finita qui, non
2: sarebbe,
0: la potremo
2: detto fra di noi, meno male.
4: No, sarebbe stato incredibile, l'avrei usato come audio ovunque, vabbè.
0: Come bella, audio ragazzi, ovunque. Vabbè, se vuoi lo rifacciamo adesso. Dopo la prossima canzone ripetiamo tutto da capo, eh?
1: Perfetto, così ti vabbè, riprendiamo.
4: Sì,
0: che meraviglia.
2: Ragazzo Rana, hai vinto una borraccia nostra brindizzata. Adesso Radio Kids, ti puoi avvicinare e la puoi andare a ritirare.
0: Allora, adesso dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno ad una grande a te, una grande artista,
1: Elettra,
0: una grande
1: Lamborghini.
0: Sì, è il suo compleanno oggi e così e dedichiamo la sua canzone a lei stessa.
1: Con le bambole in mano che lancia.
0: Per augurarle, per augurarle. Buon compleanno, Elettra Lamborghini.
1: Wow!

0: Voilà, signore e signori, siamo sempre in diretta da Cosenza in Comics and Games, e voilà.
1: Ma sei venuto dalla France, dal Festival di Cannes.
0: Insieme a Electra Lamorini.
1: E bonsoir.
0: Allora, dobbiamo subito dare delle borracce perché sta per finire quest'ora di diretta qui dal Cosenza Comics and Games. Caro Luigi, vedi che cosa puoi fare. Dobbiamo dare velocemente quattro borracce. Avvicinatevi tutti allo stand di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Ragazzi, vi posso presentare un personaggio con il naso rosso?
0: Assolutamente sì.
2: Eccolo qua, guarda, ve lo faccio vedere.
0: Oh, che te sei bevuto?
3: Niente.
0: Ciao in bagno.
2: Stefano, ti sei abbronzato, sei ubriaco?
4: No, ha bevuto.
2: Tutti e due. C'è il naso rossissimo, ragazzi, ha il naso rossissimo. Da dove arrivi, Stefano?
4: Da lì.
2: Da dove arrivi?
5: Anche da lì, via Repaci.
2: Ecco, è di qua, da questa parte qua. Di cosa ti sei vestito tu?
4: Da se stesso,
5: ludopatico.
1: Ma soprattutto la felpa blu sulle spalle, che ci sono 40 gradi. Complimenti, non sai dove metterla?
5: No,
1: in vita, attaccatela in vita.
5: Sono grosso.
1: E fai almeno drenaggio alla pancia, fai la sudarella come la usavamo dalle noi ballerine. Le sudarelle si mettono sulle gambe per sudare e asciugare quei grassi. Le asciughi sul, come si chiama, la circonferenza panza.
4: L'addome.
2: Non sapeva come dirlo. Allora, tu ascolti Radio Rai Tutta Italiana?
5: Sì, certo.
1: Che bello.
4: Adesso,
2: ragazzi, è stato sincero. Hai vinto una delle nostre borracce, delle nostre radio digitali.
1: Lancia,
2: l'ho imparato.
1: Lancia. Dopo 4 giorni.
0: Ha una mano sola, velocemente. Allora, dobbiamo fare i saluti.
2: Puoi mettere dentro quello che stai bevendo, così lo tieni.
0: No. Allora, abbiamo un altro. C'è un cosplay a cui regalare velocemente una borraccia delle radio digitali, delle nostre radio digitali. Ma noi regaliamo a questa bellissima.
2: Vieni, c'è la misura tua, sicura.
1: Vai,
2: avvicinati.
0: No, a lui, questa, alla bambina volevo regalare la maglia.
1: La maglietta fucsia. Vieni, lanciamo cose.
2: Sì.
1: Tipo il lancio del gadget. Sì. Bello. La vuoi?
0: Allora,
1: Vieni, la lancio, posso?
0: Noi distribuiamo maglie e borracce, ci aspettiamo l'ultima canzone di oggi, Achille Lauro con Rolls Royce, poi torniamo qui per i saluti.

0: A me ti piace moltissimo. Comunque ringrazio Fabiola Ciminella. Applauso.
1: Marco Di Buono. Applauso.
0: Luigi. È Luigi Dalife che ci ha veramente supportato in questa avventura. Grazie Luigi, sei stato preziosissimo.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Soprattutto
1: anche a Luigi.
0: Sul grey carpet qui davanti a noi. Allora grazie. Ringrazio nuovamente tutti i tecnici della produzione della sede di Cosenza. Mauro Tedesco, Giovanni Piccolo e Maria Francesca Sacchini che ci hanno supportato in questi tre giorni qui al Cosenza Comics and Games. Grazie Angelo Terracciano, il nostro regista, grazie Angelo. E grazie anche al supporto logistico e produttivo di sì, lo dobbiamo fare.
1: Diciamolo insieme, Raffaele Gaudio!
0: Troppo, anche meno. Non se lo merita
1: il
0: tutto questo.
1: Uno, raga.
0: Non se lo merita. Grazie a tutti, continua la buona musica su Rai Radio Tutta Italiana. L'appuntamento è con domani mattina dalle 7 alle 10 con Mattina Tutta Italiana. Quindi continuano i grandi appuntamenti appunto su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao a tutti!
1: Ciao! Ciao.

oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato, con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

accontentato. Va bene, lo ammetto, non ho mai ascoltato, perché abbiamo parlato quasi sempre di te. Di te so già tutto, nel bene e nel male, come un libro già letto. I film di Natale, una poltrona per due, siamo in due, siamo stretti. E non importa quanto tempo ci metti, ti aspetti da me, la verità non è cruda. Le foto al tramonto, il mare sul bagnasciuga, non ho fisico giusto, nella tartaruga. Vuoi fare progetti, io progetto la fuga.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Tutta Italiana.

0: La musica del GR Parlamento è Rai Radio tutta italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è. Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: numero 6.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2000, Tiro Mancino, Due Destini.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare. Dell'Aeronautica Militare.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente 20. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2010. 1 gennaio la Spagna assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 12 gennaio alle 16.53 locali un terremoto ad Haiti di magnitudo 7.0 causa oltre 200.000 vittime. 12 giugno Città del Messico. Bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone. L'episodio viene considerato una mattanza dall'opinione pubblica. Il 22 ottobre la Sony cessa la produzione e la distribuzione del mitico Walkman. Ormai il digitale naturalmente manda in pensione un oggetto che è diventato culto in intere generazioni. Dopo 15 anni di detenzione, era il 13 novembre del 2010, viene liberata la dissidente birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 28 novembre il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, inclusi oltre 100.000 documenti contrassegnati come segreti o confidenziali. Il 10 dicembre, dopo la scomparsa di Michael Jackson, esce il suo primo album postumo, intitolato semplicemente Michael. Usciva nel 2010 il film Harry Potter e i doni della morte. Usciva anche Alice in Wonderland, Benvenuti al Sud, Scontro tra Titani, Toy Story 3 e A-Team. Ci lasciava il 2010, in data 3 aprile, Maurizio Mosca, giornalista e opinionista sportivo italiano. Moriva invece il 15 aprile Raimondo Vianello, attore e comico italiano. E il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, moriva il 17 agosto. Il 21 settembre ci lasciava anche Sandra Mondaini, attrice comica, dopo la morte venuta qualche mese prima proprio del marito e compagno di una vita, Raimondo Vianello. L'11 novembre il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. Il 29 novembre un altro celebre regista italiano, Mario Monicelli. Il 21 dicembre moriva Enzo Bearzot, amato CT della Nazionale. Nel 2010 Sanremo lo vinceva Per tutte le volte che, di Valerio Scanu. Italia amore mio, di un insolito trio, quello composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivava secondo, e al terzo posto Marco Mengoni, Credimi ancora. E adesso le canzoni del 2010.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

ritorni a letto, spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto, che cos'è che vuoi di più? La conosci bene?

0: Nominato del poeta.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana. La radio delle istituzioni è Rai Radio tutta italiana.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Aspetto minuto e grinta da vendere. Questa è Giorgia, interprete e autrice tra le più amate in Italia degli anni 90, soprattutto a partire da Come saprei, scritta con Ramazzotti, che trionfò al Festival di Sanremo del 1995 e si aggiudicò anche il premio della critica, caso assai raro vista la tradizionale severità della sala stampa dell'Ariston. Certo che il successo non poteva mancare a una voce straordinaria come la sua, capace di estensioni di natura eccezionale. Gli incontri con artisti di grandissimo calibro come Pino Daniele, che nel 1997 le produsse Mangio troppa cioccolata, l'hanno aiutata a crescere artisticamente e a trovare il sound capace di valorizzare al massimo le sue incredibili doti canore. Un esempio per tutti è un'altra sua grande hit, Di sole d'azzurro, scritta da Zucchero, che arrivò seconda al Festival di Sanremo del 2000. E Giorgia poi, non dimentichiamolo, non è solo un'interprete eccezionale, ma anche una cantautrice instancabile che ha firmato gran parte dei suoi brani, come quel Gocce di memoria inserito nella colonna sonora del film La finestra di fronte di Ferzan Ospetek e che fu il singolo più venduto nel 2003 in Italia. Una canzone questa dedicata al grande amore di Giorgia, Alex Baroni, tragicamente scomparso un anno prima. E sono passati 14 anni da allora, ma la grinta di Giorgia non ha mai avuto un cedimento, come dimostra l'ultimo album, Oro Nero, che ha riempito di nuovi suoi successi le radio italiane.
2: E poi...
1: cedimento.

0: Per te dare la vita mia, per dirti quello che non sai.
1: Yeah.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Meteo Radio. Nel corso della notte avremo ancora tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata regime di brezza con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

volò tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore.

L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interessi alla vita.

e tutta la terra si avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando, quando non sapevano il nome, perché, perché tu sei la ragione.

sempre poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: tempo previsto sull'Italia oggi, lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato, con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento, con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2010. 1 gennaio la Spagna assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 12 gennaio alle 16:53 locali un terremoto ad Haiti di magnitudo 7.0 causa oltre 200.000 vittime. 12 giugno Città del Messico. Bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone. L'episodio viene considerato una mattanza dall'opinione pubblica. Il 22 ottobre la Sony cessa la produzione e la distribuzione del mitico Walkman. Ormai il digitale naturalmente manda in pensione un oggetto che è diventato culto in intere generazioni. Dopo 15 anni di detenzione, era il 13 novembre del 2010, viene liberata la dissidente birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 28 novembre il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, inclusi oltre 100.000 documenti contrassegnati come segreti o confidenziali. Il 10 dicembre, dopo la scomparsa di Michael Jackson, esce il suo primo album postumo, intitolato semplicemente Michael. Usciva nel 2010 il film Harry Potter e i doni della morte. Usciva anche Alice in Wonderland, Benvenuti al Sud, Scontro tra Titani, Toy Story 3 e A-Team. Ci lasciava il 2010, in data 3 aprile, Maurizio Mosca, giornalista e opinionista sportivo italiano. Moriva invece il 15 aprile Raimondo Vianello, attore e comico italiano. E il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, moriva il 17 agosto. Il 21 settembre ci lasciava anche Sandra Mondaini, attrice comica, dopo la morte avvenuta qualche mese prima proprio del marito e compagno di una vita, Raimondo Vianello. L'11 novembre il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. Il 29 novembre un altro celebre regista italiano, Mario Monicelli. Il 21 dicembre moriva Enzo Bearzot, amato CT della Nazionale. Nel 2010 Sanremo lo vinceva Per tutte le volte che, di Valerio Scanu. Italia, amore mio, di un insolito trio, quello composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivava secondo, e al terzo posto Marco Mengoni, Credimi ancora. E adesso le canzoni del 2010.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.